0: Hey, I can't find nothing on the radio.
1: RCGFM.
0: Yo, turn to that station.
2: Vamos a arrancarlo con altura.
3: El demo lo canto con Honduras. Dicen una estrella, una figura. De Héctor aprendí la sabrosura. Nunca he visto una...